0: uko ndani hadi tamati. Asante sana, nasema kwamba hapa ndipo
1: Radio 47 Bongela Radio.